0: cloquette. A bonne petite moto bati cloquette. Bati cloquette. A bonne petite mali bati cloquette. Quand tu gasses, non tu te claques, mais là ma bati.
1: Hey, don't touch my radio. Inanata.